0: sono bravo, ci sono buono.
1: Eccomi qua.
0: I attend East at Loyola with a Maryland 6-0